Mse Isuka Chuvalo Eno Radio ya Chabazinga Echinana Nomunana Akatunisu Mkaka Usuka Royal Radio.

0: Africa. Kumeno speed jetuli ilumuka.
1: Wanaife! Karwa vinge misikirize!
0: Isuga Boyo Radio. Ondi. Kumoyo.